sballami si posò da un pettirosso udendo ciò da una spalla poi.

godendo ciò su una spalla mi si posò. E un pettirosso, udendo ciò, da una spalla poi mi volò. Lei disse: tuo fratello è, non posso dormire con te. E il mio coltello allora uscì e sei volte al cuor la colpì. E un pettirosso, vedendo ciò, su una spalla mi si posò. E un pettirosso, vedendo ciò, da una spalla poi

adesso vieni, dolce Erika, nel pozzo scendi giù, è la tua tomba, in fondo là, mai nessuno ti ritroverà, è un pettirosso, vedendo ciò, su una spalla mi si posò, è un pettirosso, vedendo ciò, da una spalla poi mi volò. E il pettirosso poi sparì, non lo rividi più. Ma un brutto giorno ritornò e il delitto mio raccontò. E un giudice